0: Capela, capela, capela.
1: La fine, la fine, la fine. Capela.
2: Me cose.
3: Cotette, cotette, cotette, cotette, cotette, cotette, cotette. Oui.